0: radio.net.
1: Mix Radio Comandando.
2: Wow, ho bisogno di una stasua, la che vuole, completo, mami. Candela. E io, Gansa.
3: Mami, ho pido.